sue cose con degli sopportuni. Mausole bultato nei suoi garabuti. So firmati l'amore.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scaino 39 stampato. Se non